0: Molto bene.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita.
2: Alto alla tristeza. Full musica. Fin de semana. RTL Radio.

0: bene.
1: Ay, che riso.
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vita.
2: Máxima diversión con RTL. Fin de...